pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Era Zucchero su Dimensione Suona Soft con Tutti i colori della mia vita. E che colore diamo a questa giornata? Dai, ognuno dia il proprio colore preferito o quello che vorrebbe fosse il colore migliore per affrontare questo venerdì. Però sicuramente c'è un colore che sarà uguale un po' per tutti, che è il rosso del caldo di questa giornata. E approfondiamo allora tra poco la situazione del meteo con i nostri amici di Trebi Meteo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti.

0: e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
1: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
4: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
9: C4 Divani da vivere.
8: C4.it.
10: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
12: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: La giornata di venerdì 10 luglio sulle regioni di nord-ovest partirà con tempo ben assolato, ma nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco saranno in formazione sull'arco alpino nord-occidentale, localmente coinvolte le zone adiacenti. Tra sera e notte non è da escludersi qualche effetto anche sulle aree di pianura. Il tutto con clima ancora molto caldo, ma in leggera attenuazione, temperature massime su Torino e su Milano attorno ai 32-34 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.

Storie brevi di Tananà e Annalisa su Dimensione Suono Soft. Annalisa, che sappiamo essere felicemente sposata, invece è molto riservato Tananà riguardo la sua vita privata, anche se ultimamente, un paio di settimane fa, è stato il compleanno della fidanzata ed è scattato il primo bacio pubblicato sui social.

0: buono su dimensione, sono soft. Cos'è che ci fa particolarmente tenerezza? Che lo guardiamo e diciamo: mamma, che carino! I gattini sicuramente ci fanno questo effetto. E di gattini parliamo stamattina perché si rivelano essere dei veri e propri maestri di vita e di benessere psicofisico. Infatti, questi piccoli felini, con la loro energia travolgente, pieni di curiosità, che fanno anche cose imprevedibili, incarnano una delle capacità psicologiche più difficili da conquistare per noi esseri umani: la piena e totale immersione nel momento presente, quella che la psicologia contemporanea definisce mindfulness, che per noi è veramente difficile da raggiungere. E la scienza medica e la psicologia clinica hanno ampiamente dimostrato che la vicinanza di un animale domestico non è solamente un conforto emotivo, ma è una vera e propria medicina biologica, definiamola così. Numerosi studi scientifici suggeriscono proprio che la compagnia dei gatti contribuisce a ridurre drasticamente la percezione dello stress, dell'ansia e del senso di solitudine. Quindi l'atto fisico proprio di accarezzare un gattino, ascoltando anche il ritmo regolare delle fusa, innesca nel nostro organismo una cascata biochimica pazzesca. Si riduce istantaneamente la produzione di cortisolo, che è l'ormone dello stress, mentre aumentano i livelli di serotonina, ossitocina e dopamina. E poi i gatti ci insegnano anche l'arte fondamentale della regolazione energetica, perché loro possono passare in pochi istanti da una sessione di gioco acrobatico a uno stato di sonno profondo e ristoratore. E non è pigrizia, è una saggia e istintiva ricerca di equilibrio biologico. Quindi saper vivere il presente, stabilire confini chiari tra i momenti di attività e quelli di distensione, e imparare a godersi una pausa senza sensi di colpa, è il segreto più grande che possiamo rubare dai nostri piccoli amici felini.
1: Dimensione suono soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Ecco, per favore, possiamo mettere il rewind e tornare a maggio e rivivere un po' di mesi estivi, perché mi sembra che quest'estate stia già correndo troppo. Siamo già al 10 luglio, siamo quasi già al giro di boa di questo mese. Però dai, magari c'è invece chi l'estate non la sopporta e sta facendo il countdown per arrivare a settembre. Dipende dai gusti personali. Questo comunque era un brano che piace sicuramente a tutti. Fiore di maggio di Fabio Concato, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesco Di Bruno, partiamo da Milano. Sfregia una 22enne sulla banchina della metropolitana in Duomo. Lei, di origine marocchina, è stata portata in ospedale in codice giallo. Secondo testimoni, il 27enne algerino irregolare avrebbe aggredito la ragazza dopo aver detto la frase: "Cosa guardi? Sono uomo e musulmano". Dopo il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, la DDA indaga per incendio doloso. Un magazziniere avrebbe visto del fumo uscire da un pacco diretto a Torino. In arrivo i nuovi data center ad Abbiate Grasso. Si tratta di un investimento da 1,3 miliardi. La public company statunitense Digital Realty ha avviato l'iter nell'area industriale dismessa ex Ropal. Dopo 5 anni ritorna il Capodanno in Piazza Duomo a Milano. Il comune cerca chi lo organizzerà, al via il bando per raccogliere manifestazioni di interesse. Calcio, la Francia batte 2-0 il Marocco ed è la prima semifinalista del mondiale. In gol il solito Mbappé, che ha sbagliato anche un calcio di rigore, e poi Dembélé. Bosco in fiamme in Andalusia, il bilancio provvisorio è di 12 vittime. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: E andiamo avanti piano piano, con calma, in questa sveglia di venerdì. Finalmente venerdì, finalmente sogniamo il weekend e finalmente possiamo quasi toccarlo con mano, perché è praticamente arrivato. Comunque intanto godiamoci questa giornata e in questo inizio di nuova ora guardiamo anche un po' al passato. Facciamo un attimo, voltiamoci e facciamo un attimo un po' un bilancio di quello che è Milano, come Milano è cambiata negli ultimi 10 anni per quanto riguarda la viabilità. E devo dire che è cambiata parecchio, basta proprio guardare i numeri. Le piste ciclabili sono aumentate del 54%, le aree pedonali del 27%, le strade con il limite di 30 all'ora continuano a crescere, soprattutto davanti alle scuole. E l'obiettivo è uno solo: rendere la città più sicura per chi si muove a piedi e in bicicletta. Anche per questo oggi oltre 30.000 camion, autobus e furgoni che entrano nell'area B sono dotati dei sistemi anti-angolo cieco, cioè quei dispositivi che aiutano gli autisti a vedere pedoni e ciclisti nelle zone più difficili da controllare del loro mezzo. E negli ultimi anni sono state create nuove piste ciclabili protette, sono state create anche decine di piazze aperte, sono arrivate nuove ZTL, segno che l'idea di mobilità sta veramente cambiando, cioè meno spazio alle auto e più attenzione a chi vive la città a piedi, in bici o con i mezzi pubblici. Certo, la cronaca ci ricorda purtroppo che la sicurezza stradale resta una sfida ancora aperta e che nessuna tecnologia può eliminare completamente il rischio, però questi dati raccontano anche una città che prova passo dopo passo a ripensare il modo in cui ci si muove, e devo dire che la strada imboccata sembra proprio quella giusta.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Non piangere se un giorno diventerà notte tutta insieme, se il cielo sarà coperto di nuvole. Abbi fede, ritornerò più grande, più forte, e il mio amore per te sarà l'urlo che riecheggerà eterno.

0: Happy ending, il lieto fine, quello che sogniamo sempre, specialmente nei film romantici, e per fortuna arriva. E il lieto fine forse lo cerchiamo anche in questa giornata di venerdì 10 luglio. Speriamo che sia una giornata che ci regali tante cose belle, soprattutto dal punto di vista meteorologico. Speriamo non ci regali troppo caldo, e questo lo scopriamo insieme tra poco, come sempre ascoltando gli amici di Trebi Meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica le app su mcdonalds.it.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
8: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
9: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
8: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
9: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
8: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Outfit estivi a prezzi incredibili?
11: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
10: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
11: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
10: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
14: Papà, Jiffy è per i grandi?
15: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
16: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
17: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: La giornata di venerdì 10 luglio sulle regioni di nord-ovest partirà con tempo ben assolato, ma nel corso del pomeriggio-sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco saranno in formazione sull'arco alpino nord-occidentale, localmente coinvolte le zone adiacenti. Tra sera e notte non è da escludersi qualche effetto anche sulle aree di pianura. Il tutto con clima ancora molto caldo, ma in leggera attenuazione, temperature massime su Torino e su Milano attorno ai 32-34 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: sarà.
1: Ore per sempre di Raff su Dimensione Sono Soft. Tra poco un nuovo appuntamento Good Life in cui scopriremo quali sono i cibi maggiormente ricchi di melatonina per dormire meglio la notte, perché in queste sere d'estate così calde dormire sta diventando veramente molto ma molto faticoso.

c'è più nessuno che quando chiedi troppo e lo fai.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Lo so che d'estate con il caldo dormire bene è quasi utopia, no? Però molti di noi anche d'inverno non è che proprio dormano sonni tranquilli e sereni. E allora ti dico che per dormire meglio il segreto non è contare le pecore, ma fare la spesa giusta. Perché prima di riempirci di integratori di melatonina per dormire meglio, ci sono alcuni cibi che la contengono già naturalmente. Per esempio le amarene, lo sapevi? Pare siano tra le campionesse della melatonina. Infatti c'è chi beve addirittura il succo di amarene proprio prima di andare a letto. Poi c'è il salmone, che oltre agli omega 3 dà una mano anche per il sonno. Insomma, cena elegante e poi via sotto le coperte. Tra gli alimenti che maggiormente contengono melatonina ci sono anche le uova, i funghi champignon, i pistacchi, le noci e addirittura il classico bicchiere di latte della nonna, che alla fine aveva sempre ragione lei, no? La saggezza delle nonne non si batte. E ora mettiamo però subito le cose in chiaro. Questi alimenti non è che facciano miracoli, però possono dare comunque una mano ai meccanismi naturali del nostro corpo. Certo, se poi alle 11 di sera siamo ancora lì a guardare video di gattini o a scorrere i social dicendo no dai ancora 5 minuti, la melatonina può poi fare ben poco. Cioè gli schermi prima di dormire non aiutano per niente il sonno, l'abbiamo ripetuto spesso e lo ricordo anche oggi. Quindi magari stasera una manciata di pistacchi, un po' meno smartphone e domani mattina mi dirai se sarà andata meglio, sperando che il caldo comunque ci lasci dormire.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Eccola la sensazione che vogliamo vivere, soprattutto quando arriva il venerdì, quando si avvicina il weekend, il fine settimana in cui sentirci davvero liberi di fare quello che più ci piace. E Vasco Rossi ce l'ha appena insegnato con Liberi Liberi, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Oro d'oro, super. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Dopo la rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, la DDA indaga per incendio doloso. Un magazziniere avrebbe visto del fumo uscire da un pacco diretto a Torino. Tra le ipotesi, quella di un attentato premeditato. Sfregia una 22enne sulla banchina del metro in Duomo a Milano. Lei, di origini marocchine, è stata portata in ospedale in codice giallo. Secondo testimoni, il 27enne algerino irregolare avrebbe aggredito la ragazza dopo aver detto la frase «Cosa guardi? Sono un uomo e musulmano». In arrivo i nuovi data center ad Abbiate Grasso. Si tratta di un investimento da 1,3 miliardi. La public company statunitense Digital Realty ha avviato l'iter nell'area industriale dismessa ex Ropal. Lo sport e il calcio: la Francia batte 2-0 il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. In gol Mbappé, che aveva anche sbagliato un calcio di rigore, e Dembélé. Ci spostiamo in Spagna, bosco in fiamme in Andalusia, il bilancio provvisorio è di almeno 12 vittime. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Siamo arrivati all'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Una volta si diceva trovati un posto fisso e tienitelo stretto, no? Oggi invece, almeno a Milano, sembra valere quasi il contrario, cioè i numeri ci raccontano un cambiamento enorme. Nel 2025, pensa, oltre 200.000 lavoratori hanno deciso di dimettersi volontariamente e solo già in questi primi sei mesi del 2026 sono decine di migliaia quelli che hanno scelto di cambiare strada, non perché licenziati, attenzione, ma perché hanno deciso loro di cambiare qualcosa, di cambiare e scegliere qualcosa che fosse meglio, quindi non lo so, stipendi più alti, maggiore flessibilità, possibilità di crescere professionalmente o anche semplicemente un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. E c'è, devo dire, anche un altro fattore, cioè a Milano la richiesta di personale è così alta che molti lasciano un impiego sapendo di poter trovare rapidamente un'altra opportunità. Insomma, il famoso posto fisso non è più visto come un traguardo da conservare a ogni costo, ma come una tappa, no, di un percorso professionale che può cambiare più volte. E forse la vera sicurezza oggi non è tanto il contratto quanto avere competenze che ci permettano di poter scegliere. E comunque viva la flessibilità e la possibilità che si vuole di cambiare, no? Credo che sia una libertà enorme da poter avere. E ringraziamo anche Milano che tutte queste opportunità ce le dà, anche se, sottolineo, l'importante è avere anche le competenze giuste.
1: Parole e canzoni d'amore.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Hold Me While You Wait di Luis Capaldi su Dimensione Suono Soft. Siamo nel pieno di una nuova ondata di calore in cui stendere i panni fuori forse non è la soluzione migliore. È vero che si asciugano in un attimo, però c'è anche qualche controindicazione che scopriamo tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia.

0: Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
2: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
3: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
2: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
3: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
2: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
3: Parisi Group, il nostro passato, per guidare il futuro.
4: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. A Lissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuo. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Dimensione suono.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Con questo caldo purtroppo studiamo di più e siamo costretti a lavare più spesso i nostri panni, lenzuola comprese, perché anche la notte si suda parecchio. Quindi facciamo più lavatrici, però per fortuna con questo caldo i panni si asciugano in un attimo. Però attenzione, perché non sempre stendere i panni fuori al sole è la scelta migliore. Con le temperature infatti così elevate e l'aria stagnante, i panni bagnati diventano una specie di calamita per polline, smog e polveri sottili. Insomma, riportiamo poi in casa lenzuola e magliette che si profumano di ammorbidente, ma anche di tutto quello che c'era nell'aria. E non finisce qui, perché il sole fortissimo può scolorire i capi, quindi quella maglietta nera che adoriamo può uscire dall'estate con qualche anno in più, ma anche il sole può indebolire le fibre e rendere asciugamani e lenzuola più ruvidi. È presente quando poi rimangono in piedi da soli? Ecco, gli esperti allora consigliano, soprattutto in questi giorni più critici e se ovviamente si soffre di allergie ancora di più, di asciugare il bucato in casa, in una stanza ben areggiata oppure con il deumidificatore. Se invece il balcone è l'unica soluzione, meglio evitare le ore più calde e non lasciare i panni fuori tutto il giorno. Quindi, morale della storia qual è? Con questo caldo il bucato si asciuga in un lampo, ma qualche minuto in più per scegliere dove stenderlo può fare la differenza, perché i vestiti dovrebbero profumare di pulito e non di tangenziale.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: con chi sono.
1: Se io, se lei, su Dimensione Suono Soft di Biagio Antonacci, che è partito ufficialmente con il suo Unplugged 2026, questo tour che lo porterà in quattro storiche arene, grandi arene italiane, per ben 40 concerti esclusivi che lo terranno impegnato tutta l'estate.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: La redazione c'è, è pronta, la vedo, ma vedo anche il nostro Francesco Cavuoto pronto a prendere le redini di questa giornata, anzi a prendere qui il controllo di questa navicella meravigliosa e portarti in alto e farti volare in questo venerdì mattina. Lui sarà qui fino alle 13 e poi tutto il palinsesto di Dimensione Suono Soft. E questo vuol dire solo una cosa, che io terminato, finiscono qui le nostre 3 ore di sveglia, abbiamo superato anche questa, ce l'abbiamo fatta. Adesso è dietro l'angolo il weekend, però magari ti sveglierai presto comunque anche di sabato e domenica, e allora sappi che noi siamo sempre qui a tenerti compagnia. Tra l'altro io domenica torno in un orario totalmente insolito per me, ma ci sentiamo domenica a partire dalle 17 se vorrai. Ciao da Laura Buono, buon weekend e a domenica.
4: Ci hanno detto di non dire
5: offerta pazzesca,
6: di non dire irripetibile
4: e soprattutto di non dire
5: incredibile.
7: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
4: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
6: Incredibile!
4: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
8: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Dopo il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, la DDA indaga per incendio doloso, tra le ipotesi quella di un attentato premeditato. Sfregia una 22enne sulla banchina delle metro in Duomo a Milano per motivi religiosi. Lei, di origini marocchine, è stata portata in ospedale in codice giallo. Il 27enne algerino irregolare era già stato arrestato e rilasciato soltanto poche ore prima dell'aggressione. Maxi incendio al tetto di una palazzina di Cuggiono, vigili del fuoco al lavoro con 11 mezzi, tutti evacuati con domini, due quelli curati sul posto per intossicazione. In arrivo i nuovi data center ad Abbiate Grasso, si tratta di un investimento da 1,3 miliardi. La public company statunitense Digital Realty ha avviato l'iter nell'area industriale dismessa ex Ropal. Calcio, la Francia batte 2-0 il Marocco ed è la prima semifinalista del mondiale, in gol Mbappé e Dembélé. Tennis, Wimbledon semifinale, si parte alle 14.30 con la sfida tra Zverev e Ferri, a seguire Sinner Djokovic. Bosco in fiamme in Andalusia, il bilancio ancora provvisorio è di 12 vittime. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: A un mese esatto dalla notte di San Lorenzo, oggi è il 10 luglio, si riparte verso una nuova giornata, ma oggi è venerdì e ha tutto un altro sapore. È un venerdì che sa di sale, di acqua di mare, di sole, di tutto di più. E allora buongiorno da Francesco Caboto, grazie a Laura Buono, con me fino alle 13, con tante cose da raccontarti, anche tanta musica da ascoltare. Tutto ad un fiato, tanti successi uno dopo l'altro arriveranno e poi ci saranno i segreti in tavola e ci saranno le Good Life, Travel Experience con Beppe Pellegrino, le grandi voci del cinema ogni ora ad accompagnarci con un aforismo d'amore, la nostra informazione capillare puntuale presente. Non manca niente, io direi che è il format perfetto per accompagnarti anche in questo 10 luglio. Si va!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Alle volte è l'amore degli altri che ci innamora. Vediamo una persona solo quando essa chiede i nostri occhi.